amor profundo. Yebe di po ya di mami. Me di anami wantu me ni na titi. Nasa rabi nyampu